toccherà, finché c'è il brillo una stella e la luna spenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna mezza mare, mamma mia, mamma mia.

Avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Giosa avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Giosa avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra con la bionda, con la bruna va quella. Con la rossa va seconda, con la sporta fermata.